0: Non c'è.
1: Yeah.
0: Sì, ma fino a ogni volta in canto più.
1: Non facciamo il video in casa, pare grande, ma non è il video, ma sai, ma non è il video, non è il
0: video.
1: Non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, ma non fa, I'm not going to be able to do it.
2: Lani Jami Papa Papa Papa Daddy, hello.
3: Good morning.
2: Ah, good morning, good morning.
3: Me pacho eje usu.
2: Eje usu ni?
3: Yo, eje. Me pacho, me de mabra.
2: Mabra na kasa?
3: Eh, Friday no na, madame fubiti uwa danse che.
2: Aha.
3: Se, ina muswa mwa po wana pa.
2: Okay.
3: Ama, oje mawa wana mama, wedi.
2: Okay.
3: 150 minutes.
2: That's a Friday no?
3: Oh, kama mingini.
2: Okay.
3: I'm going to go to the house.
2: Me say call some friend ya fe di anoya den masukra e yesi. Okay, odofo wutie me. Adie bia wone be. Adie bia wa shase bia e wo wiye. Wo bu wa me nkomo ye ne de. Me nchechemu ye ne de. Ne yim akamai makasa saa ma adia chen. Nanso ne refi se kasafidie we so no. Ye de bre e ne ye dwuma. Me bre no aye bre. Ye fe be Mr. Samuel Owusu. Me mi bre. Wo bi onye jide fra me enu atuzi e bi enye bi edi 7941 nye wani kasikuwe nya almost 4000 nye wani kasiyo wanya 4000 tuzi e notu 7941 oda suti wo oda suti wo wuti mesi mifrita kwa wo ene maba maba kulomwe mibe di usumi mienu aye minye nya wawi kikura yosu shenkulum diye ba neba daa wate mwa dansye mesye ne Wednesday 17th of June frame neji abani mine babo efei ene maba mifrita kwa enkulum diye na part waso mesye mani ya miensa ene diye diye ya miensa emu mienu eye 30 cities sesia sene 25 miensa niye 50 enu sune bebo wawo nukule niyo nya miensa ndi anke bebo wawo wope emwa noye chandaret eniye 50 sesia sene 45 upe registration suwa for 2 months a 100 Ghana debi ya miyano mefro do open waye. Okay, mebre naso mwenye abo tila mebre naso nansu nansu obia senya ba mwimbo di dimi wia anuwa freme. Okay, yefro donko jao donko mehu mehusu wa sene 100 Ghana city neche soba semi register bosume maku maku mienu ambabe di okuruma no problem. Okay, mwenye abo tila obiso asenya ba yefro Isaac what's any 45 cities Isaac na mehu mede miensa ne nyina ya den emaw no problem me wi afre me me di abre bedek ebemaw 0593 266 467 0593 266 467 me ba ye da wo ti adanse ye me ba ye nte yo me nya na wo to ba kokora last Saturday she nkurumdi aba ato asumie no da mawie me ko 0593 266 467 0593 266 467 mawie me ko aye mo mo frey na mo frey mo offline mesra mo frey mo offline na me pick obi a media sia makra obi a bye bye.